che ti può donare un fiore e capire da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano.

baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare per la fretta di arrivare.

due ragazzi baciarsi sulla piazza, incuranti della gente, come facciamo adesso, come facciamo noi.